chiariamo, non si mangia di Miguel, anche per pensare che il signore viene a Romano con lui. Ma siamo in punta Romano, che spera, che cada un anno parte del mensaje qui, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il Romano si non si para, si non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?